0: Andiamo a mangiare. Quando ti si pilla pastella, io mi ci tra. Cai zampi, io amo mangiare.
1: In the

a carne con l'estero, cucume nero, cavizze, rock and roll, sati e tu, se ne cascio cucume nero, cavizze.

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

0: anche i comat, tanto che dovete vedere, mi dovete mettere il petto di dante.
1: Tanara, tanti, tanti, tanti,
0: tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, Take it to the

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar deljevo.

zampillo i amo McBlood. Cantati si vi la pars nella jubilcizza. Cazzampillo i amo McBlood.

Te bevo re kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre, aide Bosche dai na Bosche dai na Bosche le batti bre.